fra queste contadine, cameriere e cittadine, valcontesse e baronesse, marchesane e principesse, e donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Romagna 331.